0: sol di colla per finito, perché ho un uovo in tasca. Io che ho fatto per andare a giocare. Ma se non ci sono fermo, così la caluta. Ma non c'è, e non c'è, io sono così, e non c'è il destino. Ma
1: da qua, io non mi sa.
2: Che con il posto sto. Che? Caio. Ora,